città, attualità, velocità, India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea.

tene in vagir hai. Grande amore, ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Le aquile, a complesso è questo Roma che ha il caffè.

accomodarsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi, non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che fan gli dai. Ah, si divertono e ridono in fondo agli occhi di

sul ritmo oscuro di una danza piena di sogni e di sapienza. La donna accoglie i suoi ricordi, anche i più strani.

ecco al fiume suo pieno di neve, è l'illusione di capire con l'arte il vivere e il morire, su antichi applausi a fior di pelle di molte donne ancora molto belle.

cedere. Stringimi, stringimi, parlami, abbracciami. Abbracciami, abbracciami.